di baka wo Osiwe yadumo Enya wani suo nyansa po Suo nyamine jani free boni ho ase